realtà il mio sogno è sempre stato quello di saper ballare bene. Flash Dance si chiamava quel film

0: Sì.
1: Di Flash Dance?
0: Sì. Who is this guy?
1: Cosa ha detto?
2: Chi è lei?
1: Ah, perché a me sarebbe piaciuto sempre poter danzare.
3: Vous écoutez Radio Alliance Plus.

cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, basta somos solo. Yo sé, basta yo sé, ma cosa.